Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Ma lo capisci, la città

riesco a dormire, a pulire la memoria, finire questa frase.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna è il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziale della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde.
3: Siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario, anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
1: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il tredicenne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
4: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica dell'aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Bisogna trattarci per il traffico urbano di Firenze tra lavori e via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità. Segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Bisogna trattarci per il traffico urbano di Firenze. Tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
3: Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
2: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
3: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
1: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha coltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente, che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe. Tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
4: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti, e abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
1: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio, Sandro Mazzola apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
6: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
7: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
5: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
0: Arci Radio Box.
9: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Venerdì alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì, alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, area lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino Deidda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo Il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend.
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
10: Luci della ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci, 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice non si volta Angela Antonini in tre atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. per il Festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella, sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. Al Via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena Il Fiore Esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Parc delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arcisolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: Did you know?
1: What?
0: That I could go to Japan and back.
1: You're kidding. Amazing. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry?
2: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche su solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
3: Don't give up the fight. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegasus. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di trattarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: quelle voiture même?
1: La venue, tout est cassé.
0: Ah, on va se moquer de lui.
1: Je te dis, mon mari l'a vraiment lui aussi.
0: Aïe, aïe.
1: Ah, dis donc. Ah, c'est pas bien. L'affaire là est mauvaise, mauvaise vraiment.
0: Laisse-moi ça. Laisse-moi ça.
1: Petit cahier, laisse-le même d'abord.
0: Tu n'as qu'à rouler en métro. Tu prends une voiture. C'est un cadeau empoisonné.
2: Oh non, non, non, non, non, non. Ah, ça. Mais le monsieur là, il m'a rendu mauvaise.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: è prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo in A1 la presenza di personale su strada tra Arezzo e Valdarno verso nord, in A11 la presenza di mezzi in lento movimento verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia, in A12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per chi viaggia verso Rosignano. Trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagio a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Infoservizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Koné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
2: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
1: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
3: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
1: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
4: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
1: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
5: Il mio orgoglio nel rimpianto. È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
1: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella alla Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisivo la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine, parola leader del mondiale, così a Sky.
6: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto, mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile, mi sono trovato bene, penso che molto intelligente perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint, speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
1: In chiusura agli europei di volley torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca, fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
7: Non si può sbagliare. Bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
1: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16 ed è tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura
8: Community Radio.
9: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: The Cats, Jazz and Blues su Nova Radio Città Futura.
1: Shoot.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno e tra Pio 1 variante Sasso Marconi. Possibili disagi in A12 per incidente tra Massa e Versilia per chi viaggia verso Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese d'ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana, compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutti i dettagli e le modalità per richiedere il voucher sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1.600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: «Sorry, ho commesso degli errori», ha ammesso, parlando della neutralità mantenuta, mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. «La situazione è ingiustificabile», ha detto. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze ancora a causa del traffico intenso, code tra Impruneta Grevenchiante e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: Andrea Bellini è il capo della Banda Bellini, il servizio d'ordine del movimento milanese. Siamo nei primi anni 70 e Bellini si sta nascondendo nel suo quartiere. Il Casoretto. È passato un mese da allora, sono saltati tutti i turni per le scorte del Casoretto. Sono a casa di me a dormire e non lo sa neppure l'Ettore. Mi svegliano dei forti rumori che provengono dalla strada. Sono le 3:30 di notte. Alzo e sbircio dalla finestra. 5 automobili frenano bruscamente. Scendono sbattendo forte le portiere. Saranno una ventina. Sono fascisti. Ne riconosco alcuni. Mentre mi metto i pantaloni si sentono delle urla. Anche mia zia si sveglia. Ritorno alla finestra senza accendere la luce.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: «Sorry, ho commesso degli errori», ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. «La situazione è ingiustificabile», ha detto. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio birreria sociale aperta. Vieni alla festa anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it. Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci. 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze, per la stagione del Teatro delle Donne, Euridice non si volta, Angela Antonini in tre atti unici. prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique, con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia, di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi, che interpreterà i testi di Erri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. Al via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena Il Fiore Esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Parc delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arcisolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
2: Luci della ribalta.
4: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Arci Radio Box.
5: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Venerdì alle 21 alla Casa del Popolo Il Progresso inizia la terza stagione con il collettivo di compositori e improvvisatori In Progresso. Sempre alle 21 di venerdì alla Casa del Popolo di Bingone si terrà lo spettacolo teatrale Alex, vita e morte di Alexander Langer, testo e regia di Francesco Niccolini con Dimitri Frosali, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano. Sabato, dalle 9 alle 14, al Circolo Arci La Romola, potete trovare il Mercato Contadino. Alle 10 inizia il Laboratorio di Argilla e alle 12 il Pranzo Contadino. Alla Casa del Popolo, la Montanina di Montebeni, sabato, dalle 17, l'inaugurazione della mostra fotografica del gruppo Mignon, Palestine, United Voices for the Human Rights, e il reading poetico United Voices, a cura di Vincenzo Lauria. Dalle 18 invece ci sarà la riapertura di Arci Macondo con laboratori, area lettura, mostra fotografica, concerto live e DJ set. Alla Casa del Popolo di Settignano, sabato alle 21, uno degli appuntamenti di Memoria Attiva e Nuovi Diritti. Questa volta si parla di Costituzione e Sanità Pubblica con Rosi Bindi e Beniamino De Idda. Infine, torniamo alla Casa del Popolo Il Progresso anche sabato per uno spettacolo teatrale. Erbacce presenta Anch'io volato sul nido del cuculo, uno spettacolo di teatro contemporaneo che esplora la vita di una ventenne alle prese con il mondo disumanizzante della psichiatria. Per oggi è tutto. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e buon weekend.
0: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Nova Radio Città Futura.
1: Radio in network.
2: Allora, Nixon!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina, nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.
1: Nova Radio Città Futura,

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: quando mi stai sopra.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa, venerdì 18 settembre alle 21 al Museo del Novecento di Firenze, George Xylorius in concerto. Venerdì 18 e sabato 19 settembre alle 19 al Circolo Arci. 25 aprile il Teatro Cantiere Florida presenta Di Giulietta e del suo Romeo, rilettura dell'universo shakespeariano a cura di Teodoro Bonci del Bene. Dal 18 al 20 di settembre alle ore 21 al Teatro Goldoni di Firenze per la stagione del Teatro delle Donne Euridice Non si volta, Angela Antonini in tre atti unici. Prosegue fino al 20 di settembre alle Cascine nel Prato del Quercione Cirque Fantastique con laboratori, performance, spettacoli di circo contemporaneo e non soltanto. Tutto il programma su cirquefantastique.com. Alle Murate Art District per la mostra Florence Calling alle 17.30 venerdì, presentazione del libro Bologna 1980, il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell'anno che cambiò l'Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Sarà presente l'autore Rubini insieme a Gianni Pini di Music Pool, ingresso libero. Per il Festival Filarmonia alla Certosa del Galluzzo, questo venerdì in scena Madre, il concerto spettacolo di Letizia Fuochi che interpreterà i testi di Eri De Luca sulle musiche della Buona Novella di Fabrizio De André, accompagnata da Francesco Cusumano. Venerdì 18 settembre alle 20 a Palazzo Buontalenti si inaugura il fortissimissimo festival con l'esibizione del Moser String Quartet. Sulle frequenze di Nova Radio venerdì alle 21 Free Pass. Sabato 19 settembre alle 21 per Fabbrica Europa al Museo del Novecento di Firenze, Rachele Andreoli in concerto. Al Teatro Comunale di Antella sabato 19 alle 21.30 in scena Enoch Arden. Al via il 19 settembre alle 16.30 Lessico Femminile alla Biblioteca Pietro Tuar, la rassegna curata da Gog Magog. In scena Il Fiore Esploso, vita e storia di Florberta Espansa, di e con Luca Scarlini e Cristina Abati. Sulle frequenze di Nova Radio sabato alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Al Parc delle Cascine domenica alle 19 Circle of Resonance per Fabbrica Europa. Al Parco di Pratolino a Villa Demidoff domenica 20 settembre alle ore 18 Il Gioco della Vita di e con Lucilla Giagnoni. Domenica 20 settembre al Teatro La Fiaba in Via delle Mimose a Firenze il gruppo Ampi del Circolo Arci Isolotto e altre associazioni organizzano una giornata dedicata agli internati militari italiani della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 16 una conferenza dedicata a questo tema e alle 17.30 lo spettacolo teatrale Il Violino del No, storia di Luigi Manoni e del suo violino, regia di Tiziana Fusco. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.
1: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano

Siamo rimasti a guardare un desiderio, qualche volta noioso. E non sarai mai

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.

0: Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Roots and Words, miscele sonore a cura di Nova Radio Città Futura.

È prorogata al 25 settembre l'iscrizione al Rock Contest di Controradio. Porta la tua musica sui palchi del Rock Contest e suonerai davanti a un pubblico numeroso, ai manager della musica, alle agenzie di booking e ai direttori di festival. Può essere l'inizio della tua carriera, come lo è stato per molti. E con i premi del concorso puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando prorogata al 25 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club con il contributo del Comune di Firenze e SIAE ed il patrocinio e contributo di Regione Toscana. Main sponsor BEC Speaker.

Dal 16 al 20 settembre, ai giardini del Teatro Cartiere Carrara di Firenze, arriva la festa di Sinistra Progetto Comune. 5 giorni di dibattiti per la città, cene, libri, cinema e spettacoli, per una festa aperta a tutti e a tutte, dal pomeriggio a tarda sera e fin dalla mattina nel weekend. Sul palco, Lucio Leoni, Spleen, Malasuerte Firenze Sud e Tere Scova. Tutte le sere, ristorante aperto e sabato e domenica si mangia anche a pranzo. Dal pomeriggio, birreria sociale aperta. Vieni alla festa, anche solo per stare insieme. Ingresso libero, la festa si tiene anche in caso di maltempo. Info e programma su sinistraprogettocomune.it.